How? Henry reklade macha, pine regia mataha. Deutschland ektawahi cha oenia vatborg I kanchola 96.5 oenia nach. Ohinia. Yee, hetche tu alo. Aho.